rusho numero mbiyo Orumba Mix Extra na Equinini na Benjamin Obegi aka Radio Kinshasa.